Se paria di canivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, itane cortati, venica rigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

se paralia, di carivali meistero volia. Chia se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

mi, è tutto mi, e chi non mi to allo mi, mi, mi. Vento na fine na lagagnasi, na vagnasi na grignasi, ute ti gata na pirasi, ma la loja di la vi, mi è tutto mi, e chi non mi to allo mi, mi, mi, mi.

separaria, i canivali meistero volia. Chia se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

Ne ho degli affila, se se lo ute biberò, ute bipila, se lo modo, la momiglia, mia.